Μαρίζα, Μαρίζα Ζωτιτούς. Grazie, signora Marisa. All'innacemu, potresti pizza, se una piccolessa, roba de niente. Ma ne muoite taco, nauci li steme voliti poreggi, ciutiti mudusu, o pipavati scritte cale, miriti mutlaki zucker, gledati alpe srivete, pokazati uski prolaz, od Grabarovega trga do predola, udisati buru na peškeri, mirisati borove na škoju,